1003 Van fra questi contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse.

1003 Ma tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse e